16:48 su Radio Z nel collettivo ne ha fatta parecchia, così come ne ha fatta tanta anche Massimo Pericolo, che da un po' che non sentiamo, ma oggi è uscita una bellissima intervista al rapper fatta dal Corriere della Sera, e dove ha raccontato della sua nuova vita, dove racconta insomma di aver cambiato tante cose. Per esempio dice: mangio cibi molto sani e mi sono avvicinato al buddismo, perché dopo il trionfo, dopo il successo, ho sentito un vuoto e aveva bisogno insomma di trovare un sistema per combattere questo vuoto. Lo ha fatto, e chissà che poi anche la prossima musica, la nuova musica di Massimo Pericolo, possa raccontarci, potrà raccontarci questa tipologia di cambiamento. Ora la nuova di Fade con Sfera Ebbasta, Piangs & Me, su Radio Z nel collettivo.

0: Fade con Sfera e Basta alle 15.52 su Radio Z nel collettivo. Sfera che è stato protagonista, lo saprete, lo avrete visto sui social, del matrimonio dell'anno, potremmo definirlo così, quello di Gianluigi Donnarumma. Insieme a lui che si è esibito c'era anche Ozuna, ma c'erano anche Pio e Amedeo che hanno fatto il classico festeggiamento norvegese che abbiamo imparato ad amare coi mondiali, con Erling Braut Haaland che era ospite anche lui. Solo Pio e Amedeo potevano fare questa roba.
1: Non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: Prima Night, poi Major Lazer, Mo e DJ Snake con Linon a chiudere la prima ora di questo collettivo Z alle 15.58, anche in radiovisione, ve lo ricordiamo sempre, al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. È un lunedì pomeriggio ricco di notizie, tra poco parliamo ovviamente di cinema. Per chi non lo sapesse, nella seconda ora si deve per forza citare il nostro nuovo patrono del collettivo, San Christopher Nolan. E allora state qui, tra poco, ancora su Radio Z.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Sono le 4.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Amatore più grande d'Italia, Samurai J, solo perché amatore è il suo cognome, ovviamente, con Flamenco Paranoia. Ci sarà anche lui alla Radio Z Futurist Live il 2 settembre a Verona. Siete su Radio Z nel collettivo in diretta dallo splendido DH Resort di Praia Mare in Calabria fino alle 17. Nick Giustini con voi.

con Mara Sattei e Brescia alle 16.10 su Radio Z nel collettivo. La parentesi sportiva deve essere allungata perché ci sono soldi, soldi, soldi che girano ovunque, perché partiamo, diamo ordine. Il Liverpool sta per acquistare Barcola dal Paris Saint-Germain per una cifra intorno ai 100-110 milioni di euro. Nel frattempo il Real Madrid sta per acquistare Diomandé dall'Ipsia per una cifra che si attira e si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Perché? Perché proprio il Real Madrid pare che stia per cedere Vinicius, che non vuole rinnovare coi Blancos, all'Arsenal, e secondo la BBC sta preparando un'offerta da 150 milioni di euro per il talento brasiliano, che potrebbe trasferirsi ai Gunners. Soldi, soldi.

13 Radio Z, il collettivo fino alle 17 con Nick Giustini. Parliamo di soldi, perché poco fa abbiamo detto di queste cifre esorbitanti, però visto che l'Odissea di Christopher Nolan sta incassando una quantità di soldi devastante, quasi 270 milioni di dollari, insomma, raggiunti tutto il mondo, anche forse di più, diciamo solo questo, che rispetto a Favignana, che è uno dei luoghi in cui l'Odissea è stata girata, si stima che nei prossimi triennio potrebbero entrare solo dal turismo grazie al film 250 milioni di euro per

0: Le notti in bianco di Blanco alle 16:20 su Radio Z nel collettivo. Vorremmo chiedervi quando avete passato l'ultima notte in bianco al 335 3010 25 e il motivo per cui avete passato una notte in bianco, ma non lo faremo perché noi non lo facciamo. Prima ho detto una stupidaggine, ho detto un numero sbagliato, in casa signora sono oltre 660 milioni di dollari, no 200, ero fermo al terzo giorno da cui era uscito. Comunque grande successo per un film che racconta anche molto bene il nostro paese, perché l'abbiamo detto, Favignana è protagonista che rappresenta la città di Itaca.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Me la ridono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa nel finale di Girl Next Door alle 16.23 su Radio Z nel collettivo. Quando penso a Wiz Khalifa, ma penso anche a tutti quelli della nostra generazione, non possiamo che non ricordare di Black and Yellow. Cioè quella canzone divenne, non mi ricordo neanche in che anno, una hit senza senso. E a proposito di Machine Gun Kelly, invece vi consiglio di andare a seguire sui social le sue performance dal vivo, in particolare quando canta la canzone Cliché. È anche un bravo, anzi ottimo, ballerino, un po' come lui, Francesco Gabbani, che sarà giudice della prossima edizione di X Factor Summer Funk.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti di Notav di sabato ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità. Violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, ha detto la Premier. Passiamo allo sport, le polemiche sul caso Pirlo. Rispondendo al ministro dello sport Abodi, che aveva detto che bisogna rimediare alla brutta figura in relazione a quanto successo con l'ex allenatore di Juventus e Sampdoria, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nel Consiglio dei Ministri atteso per le 17:30. Per le notizie su Radio Z è tutto e si tornerà fra circa 2 ore. Ora tutte le ultime sul traffico con la viabilità.
0: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra la Complanare di Piacenza e Modena Nord registriamo coda a tratti verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Flussi intensi anche sul tratto toscano della 1, dove ci sono coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro registriamo coda tratti verso Ancona e tempi di percorrenza di 50 minuti. Vi informo che per lavori sulla 1 panoramica, dalle 20 di questa sera fino alle 13 di mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa, sarà chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Bizzarrap nella Music Session volume 52 alle 16.39 su Radio Z nel collettivo, in diretta sempre dal TH Resort di Praia Mare in Calabria, in radiovisione al 266 del digitale terrestre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: Radio 41 su Radio Z nel collettivo in questo lunedì 27 di luglio. Tra pochissimo arriverà Edoardo Donna Maria, vi terrà compagnia per 2 ore fino alle 19 nella Generazione Z. Noi siamo in diretta da un posto meraviglioso, la Calabria. Più bello il mare, raga, quanto è bello il mare, fare un bel tuffo in un'acqua blu, bello, bellissimo. Così come è bello augurare il buon vento. Come fanno Giova e altri?

su Radio Z nel collettivo c'è da parlare di cinema, anche perché nel Comic Con nel weekend è stato annunciato che Ryan Gosling sarà il nuovo Ghost Rider e poi il nuovo Black Panther. Black Panther 3 sarà David Johnson a interpretare il nuovo T'Challa, figlio del Black Panther che tutti conosciamo e a cui sempre ricorderemo con un bellissimo sorriso.